dulce. Qué rico, rico, rico, rico, rico, sabroso. Tan dulce. Qué rico, rico, rico, rico, rico, sabroso.